0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami, se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

arrosto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

Le bugie ci siamo dette amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Damn. Rosa, damn fratello, ma sono l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

RVA, Radio Voce Amica.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo, i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi, fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco, strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Le foto si sono ingiallite, sarà il troppo poco guardarle. Dovrebbero prendere aria se vuoi conservarle. Seduto su quella poltrona, con gli abiti ormai così larghi, che lì la mia mano affondava volendo abbracciarti.

0: parlare, dai. Aspetta, che ti passa? Oh, ciao Claudio, ci sei anche tu. Vieni che ti presento una persona. Questa è Marina.
1: Piacere, Marina.
2: Piacere, Claudio. Ti stai divertendo?
1: Ma non troppo, non conosco quasi nessuno qui.
2: Se vuoi ti presento a tutti gli altri.
1: No, non importa, sto bene qui.
2: Tu ce l'hai un amore?
1: Un amore? Un amore l'ho avuto tanto tempo fa.
2: E adesso non ce l'hai più.

come figli dormi, senza una ragione né un motivo, senza me. Ti sento un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa, non capisci niente. E non ti basta più un amico, non ti basta più distrarti, non ti basta bere, ubriacarti, non ti basterà mai più niente. In fondo penso ci sarà un motivo, e cerchi tutti i costi una ragione, ma non c'è mai una ragione, perché un amore debba finire. E vorresti cambiare faccia, e vorresti cambiare

potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso, che non sarà più lei, che non sarà lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata, magari se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Dopo una giornata segnata da tensioni altissime, arriva un annuncio destinato a cambiare gli equilibri internazionali. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti. Alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito, per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran. Intanto i mercati reagiscono positivamente, Wall Street guadagna terreno e il petrolio registra una flessione superiore al 3%.
4: Prima infuocato anche nella politica italiana, in Parlamento la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Elly Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax. Sul fronte internazionale emerge una convergenza tra Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla possibilità di individuare un negoziatore europeo per favorire il dialogo tra Ucraina e Russia, proposta che però incontra scetticismo a Bruxelles.
3: E la guerra in Iran continua a produrre effetti sull'economia europea. La Banca Centrale Europea ha infatti deciso di aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%, la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Francoforte ha inoltre rivisto al ribasso le prospettive di crescita dell'Eurozona, con un aumento del PIL atteso allo 0,8% nel 2026, mentre le stime sull'inflazione sono state corrette al rialzo fino al 3% per quest'anno. La presidente Christine Lagarde ha spiegato che non si tratta di misure drastiche, ma di un segnale necessario in una fase di forte incertezza.
4: La cronaca ci porta: in Veneto è stato ritrovato senza vita Mattia Testi, il ragazzo di 19 anni residente a Spinea nel Veneziano, del quale si erano perse le tracce dallo scorso 4 giugno. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto forze dell'ordine, protezione civile, polizia locale, vigili del fuoco. A darne comunicazione è stato il comune di Spinea. Il sindaco Franco Bevilacqua ha espresso il cordoglio dell'intera comunità, ricordando come la città abbia vissuto questi giorni nella speranza di un epilogo diverso. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del giovane.
3: Confermata la condanna a 18 anni di reclusione per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Viareggio che nel settembre del 2024 investì e uccise con il proprio SUV Nureddin Mezgui, cittadino marocchino di 52 anni accusato di averle sottratto la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che la donna sconterà la pena agli arresti domiciliari, una decisione diversa rispetto alla richiesta della procura che aveva invocato l'ergastolo.
4: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina. Tra gli indagati della procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali, un successo costruito in anni di attività ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre tre persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
3: Chiudiamo con lo sport. Ufficialmente iniziato ieri sera il Mondiale 2026, il più grande della storia del calcio. La partita inaugurale disputata nello storico stadio Azteca di Città del Messico si è conclusa con il successo dei padroni di casa del Messico per 2-0 sul Sudafrica. Una serata spettacolare anche fuori dal campo grazie ad una cerimonia d'apertura ricca di musica e ospiti internazionali. Sul palco si sono alternati Shakira con il brano ufficiale Dai Dai, la star nigeriana Burna Boy e Andrea Bocelli, tutti uniti dal messaggio che il calcio è capace di unire il mondo. È tutto per questa edizione della Giornata Radio, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo con il ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio legata al progetto dell'infrastruttura tra Sicilia e Calabria. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di tre indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già componente del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina e un imprenditore. Secondo gli inquirenti avrebbero tentato di condizionare l'esame sul progetto definitivo dell'opera. Nei primi mesi del 2026 il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Crotone ha effettuato 68 controlli in aziende della provincia. 57 ispezioni hanno evidenziato irregolarità e su 120 lavoratori controllati 48 sono risultati completamente in nero. 6 attività imprenditoriali sono state sospese. La Regione Calabria e AGEA hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per modernizzare il settore agricolo. L'accordo punta a semplificare le procedure amministrative, accelerare i pagamenti agli agricoltori, introdurre nuove tecnologie e rafforzare i controlli contro frodi e irregolarità. Chiudiamo con la cronaca. A Cotronene, crotonese, un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato con un coltello la moglie e il suocero. I militari sono intervenuti immediatamente bloccandolo all'esterno dell'abitazione dei genitori della donna. Per lui l'accusa di maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

sorriso, da un mese all'altro senza troppo preavviso, siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

segue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto è solo una valigia.

la mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

Tra e tanti auguri da papà papà. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Dopo una giornata segnata da tensioni altissime, arriva un annuncio destinato a cambiare gli equilibri internazionali. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti. Alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito, per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran. Intanto i mercati reagiscono positivamente, Wall Street guadagna terreno e il petrolio registra una flessione superiore al 3%.
3: Clima infuocato anche nella politica italiana. In Parlamento la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD, Elly Schlein, ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax. Sul fronte internazionale emerge una convergenza tra Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla possibilità di individuare un negoziatore europeo per favorire il dialogo tra Ucraina e Russia, proposta che però incontra scetticismo a Bruxelles.
2: E la guerra in Iran continua a produrre effetti sull'economia europea. La Banca Centrale Europea ha infatti deciso di aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%. È la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Francoforte ha inoltre rivisto al ribasso le prospettive di crescita dell'Eurozona, con un aumento del PIL atteso allo 0,8% nel 2026, mentre le stime sull'inflazione sono state corrette al rialzo fino al 3% per questo anno. La presidente Christine Lagarde ha spiegato che non si tratta di misure drastiche, ma di un segnale necessario in una fase di forte incertezza.
3: La cronaca ci porta: in Veneto è stato ritrovato senza vita Mattia Testi, il ragazzo di 19 anni residente a Spinea nel Veneziano, del quale si erano perse le tracce dallo scorso 4 giugno. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto forze dell'ordine, protezione civile, polizia locale, vigili del fuoco. A darne comunicazione è stato il comune di Spinea. Il sindaco Franco Bevilacqua ha espresso il cordoglio dell'intera comunità, ricordando come la città abbia vissuto questi giorni nella speranza di un epilogo diverso. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del giovane.
2: Confermata la condanna a 18 anni di reclusione per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Viareggio che nel settembre del 2024 investì e uccise con il proprio SUV Nureddin Mezgui, cittadino marocchino di 52 anni accusato di averle sottratto la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che la donna sconterà la pena agli arresti domiciliari, una decisione diversa rispetto alla richiesta della procura che aveva invocato l'ergastolo.
3: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina. Tra gli indagati della procura di Belluno per presunta turbativa

0: legato della società Infrastrutture Milano Cortina.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. A Guadalajara in Messico, Corea del Sud, Repubblica Ceca termina 2-1 in una partita valida per il gruppo A dei mondiali. Tutti i gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca. Al 67esimo pareggia In Byung-Hwang. 10 minuti dopo Thomas Suček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol per fuorigioco. All'81esimo Hyeong Jung-Hong porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Venerdì 12 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899, da Cristiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917, Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942, la 13enne Anna Frank

riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli nel 1967, il cantante Francesco Renga nel 1968 e per chiudere la modella Adriana Lima e l'attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: immobile.
1: Giuro che questa è l'ultima volta che io ti penso. Ho perso troppo tempo dietro la tua testa calda. Non so neanche quante volte, ma non tengo il conto. Finisce sempre male, tu la tipa ed io lo stronzo. Mi sono rotta adesso di spiegare ancora

0: Radio Voce Amica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: battito.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Potrebbe finalmente essere arrivata la svolta nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano ha dichiarato ieri che Teheran ha accettato l'intesa. Bagarin in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Potrebbe finalmente essere arrivata la svolta nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano ha dichiarato ieri che Teheran ha accettato l'intesa. Trump ha annullato il raid previsto nella notte sulla Repubblica Islamica. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Una parziale conferma arriva anche dai negoziatori iraniani. Abbiamo già dichiarato in passato che la maggior parte dei punti dell'accordo è stata definita, ma la parte americana ha voluto aggiungere nuove richieste, ha spiegato il Ministero degli Esteri iraniano.

0: Governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Lee Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la premier Lady Tax.
1: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. Nelle ricerche sono state impegnate le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale, i vigili del fuoco. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, un marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia, senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Lo sport e il calcio, ieri ha preso il via il Mondiale 2026, a servizio di Paolo Piccone.
2: La partita inaugurale disputata nello storico stadio Azteca di Città del Messico si è conclusa con il successo dei padroni di casa del Messico per 2-0 sul Sudafrica. Una serata spettacolare anche fuori dal campo grazie ad una cerimonia d'apertura ricca di musica e ospiti internazionali. Sul palco si sono alternati Shakira con il brano ufficiale Dai Dai, la star nigeriana Burna Boy e Andrea Bocelli, tutti uniti dal messaggio che il calcio è capace di unire il mondo.
1: Nell'altra gara giocata nella notte italiana, Guadalajara in Messico, la Corea del Sud si è imposta sulla Repubblica Ceca per 2-1 in una partita valida per il gruppo a tutti i gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca, al 67esimo pareggia in Beomuyang. 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol. All'81esimo Ioan Yuho porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. La UEFA intanto ha scelto l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la Supercoppa 2026 del 12 agosto a Salisburgo tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. La decisione, che ha chiaramente una connotazione politica, appare un parziale risarcimento per l'esclusione dai mondiali per problemi al visto d'ingresso negli Stati Uniti. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

mini capi nelle mani, mini capi umani, non mini capi di cani, capi nelle mani, dalle mani gradini, zanza e tanti sacrifici umani. Ora vedi codici di cani bionici, nani incigantiti da lavori chirurgici, tutto nelle mani.

0: stecchi, non aprite, non è oro, è pirite. Hanno trucchi squallidi, visi pallidi e religioni con dei metallici. Cuoce senza fuoco,
1: magia,
0: parla senza voce,
1: telepatia,
0: azteco, ma quando mai? È l'immensa scienza di mica.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Eccoci arrivati, finalmente venerdì, ben svegliati, benvenuti all'ultimo appuntamento della settimana con il Fizz in the Morning. È il 12 giugno, bentrovati, l'atmosfera qui in studio è carica di quell'entusiasmo tipico di chi sa che il traguardo del fine settimana è davvero arrivato. Oggi vogliamo celebrare la libertà e la voglia di stare insieme, ragazzi, e appunto vi parleremo proprio per questo insieme a Paolo Crivellaro di eventi e appuntamenti che ci sono in giro per l'Italia già in questo fine settimana, ma poi anche qualche segnalazione per quanto riguarda la settimana prossima. Ovviamente non può mancare neanche lo spazio dedicato all'almanacco del giorno insieme ad Ermanno Accardi, collegamento con Milano, ed in diretta andremo a fare davvero la storia del nostro territorio, della nostra Italia, qualche bella notizia che ci piace ricordare e qualche frase e aneddoto che non può mancare. Questa è la forza del Fizz in the Morning, ma la forza della nostra trasmissione è fatta anche da voi, dai vostri messaggini che arrivano via WhatsApp e da tutte le persone che ci seguono. Siete sempre di più, siete tantissimi, grazie per tutti quelli che si svegliano insieme a noi e che hanno puntato il Fizz in the Morning, pensate, anche come radio sveglia, insomma, c'è gente che si sveglia con la voce di Alessandro Fizzotti, e meno male, dico io, perché sennò cosa sono qui a fare? Dai, a pettinare le bambole, direbbe qualcuno. Io, che non ho appunto i capelli, viene doppiamente da ridere. Quindi siamo prontissimi per andare, e fatemi salutare tutti gli amici che appunto come me magari non hanno i capelli. Ragazzi, abbiamo altre qualità, diciamocelo, voi lo sapete, vero? Andiamo!

0: Trump annuncia, c'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa e ferma i raid. Dopo quasi 3 anni la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. Il rapporto PIL Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. A Vazzola, in provincia di Treviso, un'azienda edile ha avviato la costruzione di alloggi per 50 dipendenti stranieri, quali si aggiungono alle residenti già costruite per altri 119 lavoratori. Lo sport, il basket, 1-0 di Milano su Venezia, gara 1 della finale scudetto di basket e un monologo dei padroni di casa sabato, gara 2 sempre a Milano. Il tennis, sorteggiato il tabellone delle finals della Billie Jean King Cup, in programma dal 22 al 27 settembre in Cina tra poco.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. La guerra tra Stati Uniti e Iran ad una possibile svolta. Trump annuncia, c'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa e ferma i raid del servizio della redazione.
2: Dopo una giornata segnata da tensioni altissime, arriva un annuncio destinato a cambiare gli equilibri internazionali. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. Nel messaggio pubblicato su True, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti. Alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito, per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran.
0: Dopo quasi 3 anni la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%. Il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonoscopia urgente, che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni, l'attesa tocca i 102, se invece è programmata si arriva ad attendere 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. A Vazzola, in provincia di Treviso, un'azienda edile ha avviato la costruzione di alloggi per 50 dipendenti stranieri, quali si aggiungono alle residenze già costruite per altri 119 lavoratori. Il modello scelto è quello del co-housing, con una camera con bagno e doccia per ciascun ospite, mentre cucina e lavanderia attrezzata con lavatrice e asciugatrice sono spazi condivisi. Le residenze realizzate nei pressi degli stabilimenti di Vazzola, Treviso e Pordenone saranno dotate del servizio mensa affidato ad un'azienda esterna di ristorazione. Sono anche state rese disponibili alcune cucine che permetteranno ai lavoratori di prepararsi cibi e piatti nel rispetto delle proprie tradizioni. Si sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale 2 dei 4 ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola di Erasmus. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. I giovani si sono presentati di propria iniziativa, accompagnati dai loro legali. Entrambi è stata data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria. Lo sport, il basket, 1-0 secco di Milano su Venezia, gara 1 della finale scudetto di basket e un monologo dei padroni di casa che dopo 3 minuti equilibrati alzano i giri e scappano via vincendo 100-80. Gara 2 si gioca sabato 13 giugno 2026 alle 20. La partita vedrà affrontarsi nuovamente l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia sul parquet del Mediolanum Forum di Assago. Il tennis, ha sorteggiato il tabellone delle finals della Billie Jean King Cup, in programma dal 22 al 27 settembre in Cina. 8 le squadre in gara per il trofeo, un tabellone ad eliminazione diretta. L'Italia esordirà contro la Cina, chi vince se la vedrà in semifinale contro la vincente di Ucraina e Belgio. Con questo per il momento è tutto, più tardi.
1: It's in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporanei lungo le aree adriatiche e meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso Adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: It's in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo arrivati puntuali più che mai al venerdì del Fizz in the Morning in questo 12 giugno 2026 e qui con noi c'è Ermanno Accardi che vado subito a salutare. Buongiorno e buon venerdì.
2: Buongiorno Alessandro, anche a te e anche ai nostri ascoltatori che ci seguono sempre, sempre, sempre con attenzione, affetto e simpatia. Bene, oggi è Santo Onofrio, anacoreta, si sa poco della sua vita, se non ciò che è riferito da Pafnuzio, monaco del V secolo. Dopo essere stato monaco a Ermopolis, Onofrio, sull'esempio di Giovanni il Battista e di Elia, diventa anacoreta e abbraccia lo stato di vita più perfetto, la solitudine del deserto, dove trascorre più di 70 anni. Accade oggi, 1667, il medico di Luigi XIV, XIV re di Francia, Jean-Baptiste Denis, effettua la prima trasfusione di sangue di cui si abbia notizia certa. Inietta sangue di agnello a un ragazzo affetto da tifo. 1942, per il suo 13° compleanno, Anna Frank riceve in regalo un diario con la copertina a quadretti rossi. Il diario diventerà per lei Kitty, l'amica che non ha, alla quale inizia a confidare i suoi pensieri e le sue emozioni. 1964, il governo sudafricano condanna al carcere a vita Nelson Mandela, l'attivista che si batte per i diritti dei neri all'uguaglianza con i bianchi. 1967, la Corte Suprema degli Stati Uniti cancella la legge che vieta i matrimoni interrazziali. 1991, nelle prime elezioni democratiche della storia della Russia, Boris Yeltsin viene eletto presidente della Repubblica Socialista Federativa Russa col 57% dei voti. A questo punto a Mosca ci sono due capi di Stato, lo stesso Yeltsin e Gorbaciov, presidente dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. L'elezione di Yeltsin accelera il processo già in atto di dissoluzione dell'URSS, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Dal 2002 il 12 giugno Alessandro è data scelta per la giornata mondiale contro il lavoro minorile. La scuola è appena finita e molti di noi sono già con la testa alle vacanze. Eppure nel mondo ci sono milioni di bambini che invece di giocare a studiare sono costretti a lavorare. Si tratta quasi sempre di lavori duri e pericolosi. Nel 2002 l'International Labour Organization ha indetto la giornata mondiale contro il lavoro minorile per richiamare l'attenzione sul fenomeno diffuso a livello mondiale dei bambini vittime del lavoro forzato. Tale giornata si propone altresì di sottolineare gli sforzi e le azioni necessarie per prevenire e debellare il lavoro minorile. Ogni anno, appunto, il 12 giugno, questa giornata mondiale unisce o dovrebbe unire governi, organizzazioni di imprenditori e lavoratori, la società civile e milioni di persone in tutto il mondo per rendere nota la difficile situazione in cui si trovano questi bambini e discutere quali misure debbano essere adottate per poterli aiutare ancora oggi nel 2026. Proverbi di oggi: se giugno non fa sudare, pane e vino fa mancare. Quindi insistiamo su questo tasto: a giugno è estate, deve far caldo. Non è ancora estate, vero? Sarà il 21 di giugno, ma insomma deve far caldo. Aforismo di oggi con cui ci salutiamo, divertente, di Albert Einstein, che insomma non ha certo bisogno di presentazioni. Lui dice, tutto sulla vita ovviamente, tutto è relativo: prendi un ultracentenario che rompe uno specchio, sarà ben lieto di sapere che ha ancora 7 anni di disgrazia. Quindi come dargli torto. Caro Alessandro, buon fine settimana allora a noi e ai nostri ascoltatori, e volendo ci si dà appuntamento a lunedì mattina, io e te ci saremo sicuramente. Ciao.
1: Assolutamente, un abbraccio, ciao Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
2: Fizz in the morning.

0: Eccoci arrivati ai nostri collegamenti del venerdì e come sempre c'è gli invisibili. Con noi Paolo Crivellaro, che saluto subito. Buongiorno Paolo, benvenuto.
1: Grazie, grazie. Buongiorno Alessandro, buongiorno agli amici in ascolto.
0: Allora, parliamo di eventi e appuntamenti insieme a te. Da dove iniziamo?
1: Iniziamo da domani 13 giugno, siamo sul Lago Maggiore a Baveno e Feriolo, due bellissime località, dove inizia la manifestazione Baveno e Feriolo d'Incanto, rassegna di luci, colori ed emozioni che abita la riviera fino a inizio luglio. Spostandoci un pochino arriviamo a Novara, all'archivio di Stato, dalle 16, visita guidata gratuita organizzata con abbonamento musei per scoprire i tesori nascosti dell'archivio cittadino. E sempre domani 13 giugno, Milonga e live show di tango. Siamo a Varese presso il Liceum Eventi di via Carrobbio, dalle 21.30 si terrà una serata di tango con le esibizioni dal vivo dei campioni mondiali Leandro Boico e Micaela Garcia. Ingresso riservato ai soci. E ancora a Varese, festa del Rugby, 12, 13 e 14 giugno, 22esimo anno, torna la festa del Rugby di Varese. Come sempre, tre giorni di grande musica, sport e divertimento per dare il via all'estate. Questo al centro sportivo Aldo Levi in via Salvore a Varese. Bel gioioso Comics Hand Game, a pochi chilometri da Pavia, presso lo storico castello di Belgioioso, torna la celebre fiera dedicata al mondo dei fumetti e i giochi da tavolo e della cultura pop. Questo sempre dal 13 e dal 13 addirittura fino all'11 ottobre, ma inizia domani 13 giugno, siamo dagli amici del Canton Ticino e siamo in Valle Leventina, dove inizia il festival Sobrio Festival, dedicato alla musica classica. Ospita giovani musicisti di particolare talento provenienti da tutto il mondo, artisti di fama internazionale, tra cui alcuni membri del Berliner Philharmoniker. Questo abbiamo detto nel villaggio della musica di Valle Ventina a Sobrio. Domani inizia per questa manifestazione della Valle Ventina alle ore 18 nella chiesa di San Lorenzo la serata inaugurale con musiche di violino, liuto, violoncello, flauti barocchi. E con questo appuntamento musicale auguriamo a tutti un ottimo fine settimana.
0: Grazie al nostro Paolo e noi ci risentiamo la settimana prossima.

Allora ci siamo, grazie alla nostra parte tecnica per la diretta. Ancora una volta siete all'interno del Fizz & Morning, la trasmissione più seguita del nostro territorio. Ma grazie a voi, cari ascoltatori, che siete sempre di più. Alessandro Fizzotti qui al microfono. E se alzando lo sguardo fuori dalla finestra vi sentite improvvisamente ispirati oggi, sappiate che non siete appunto i soli. Oggi facciamo un viaggio speciale, un tour tra i paesaggi che hanno stregato i grandi poeti della storia, trasformando boschi, scogliere e città in versi immortali. Parliamo proprio di poesia, ma come destinazione, ovvero i luoghi che hanno fatto la storia. E a volte proprio un posto non è solo uno spazio geografico, ma una vera e propria musa, una musa ispiratrice. Ecco dove andare se volete respirare la stessa aria dei giganti della letteratura. Ad esempio, l'infinito a portata di mano. Non possiamo non partire da Recanati, quel colle solitario, no, che ha ispirato Giacomo Leopardi. È ancora lì, nelle Marche. Dalla cima del Monte Tabor, nelle mattine limpide, si vedono i Monti Sibillini, proprio come li vedeva lui mentre immaginava l'Eterno. Oppure il fascino selvaggio del nord. Se amate la nebbia, il mistero, la contea di Sligo in Irlanda è il posto giusto. È qui che William Butler Yeats ha trovato le parole per descrivere i laghi incantati e montagne maestose, scegliendo poi di restare in queste terre per sempre. Oppure il Golfo dei Poeti. Torniamo nel nostro paese, nella bella Liguria, tra Porto Venere e Lerici. Le casette colorate a picco sul mare hanno incantato Byron, Shelley e il nostro Montale. C'è persino una grotta dove si dice che Lord Byron si ritirasse a meditare tra le onde. O anche l'Inghilterra romantica, nel Lake District, tra montagne e specchi d'acqua. Wordsworth scriveva dei suoi famosi narcisi, un paesaggio così bello da essere diventato patrimonio dell'umanità. Ma il viaggio continua anche a Buenos Aires, che per Georges-Louis Borges non era solo una città, ma un labirinto di specchi e librerie antiche. E infine arriviamo in Cile, sulle scogliere battute dal vento di Isla Negra, dove Pablo Neruda guardava l'oceano e scriveva versi che ancora oggi ci fanno battere il cuore, diciamolo insomma. Ma qual è l'idea per questo weekend che stiamo aprendo insieme? Non serve andare dall'altra parte del mondo per trovare la propria musa ispiratrice. A volte basta un piccolo borgo, uno scorcio di mare, un bel lago, un bel paesaggio delle nostre montagne, per riscoprire quella scintilla di bellezza che la frenesia di tutti i giorni ci fa dimenticare.

0: Paradise.
1: Grazie per averci seguito in questa bella puntata del venerdì del Fizz in the Morning. Vi abbiamo fatto un po' viaggiare con la mente oggi, no? Parlando di poeti e di luoghi che hanno ispirato i grandi poeti della storia. Nel nostro paese ce ne sono tanti, vi abbiamo dato qualche istruzione magari per il weekend, per una bella gita anche in questo bel mese di giugno, che può essere anche non solo il mese delle vacanze per molti, ma anche una bella gita per il weekend. Abbiamo tanti luoghi che ci potrebbero ispirare, no? Una visita, perché no? Quindi facciamoci un giro nel nostro bel paese, nella nostra bella Italia, alla scoperta davvero di piccoli borghi, di luoghi incantati. Ne abbiamo tanti, che respirano anche certe volte di mistero, che ormai ci piace anche un po' così scoprire di più. Noi ritorneremo da lunedì col Fizz in the Morning, con la nostra mattina alla radio. Voi rimanete qui perché c'è tanto altro da ascoltare per aprire insieme un weekend magico. E a voi un abbraccio di cuore dal vostro Fizzottino. Ciao a tutti!

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

vissuto ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre. Ora semmai viviamo oggi nel presente, voi.

vida dentro un prisma que me abbaglia y me colora de ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord. Nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina. Colpo alla camorra, i carabinieri hanno catturato, dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Tragedia a Milano, dove un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale di Guarda. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord, un'operazione che secondo i procuratori speciali era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. L'accusa sostiene che Yoon abbia tentato di fabbricare condizioni di guerra compromettendo la sicurezza nazionale e aggravando le tensioni con la Corea del Nord. Secondo gli investigatori, la caduta di alcuni droni in territorio nordcoreano avrebbe inoltre provocato la diffusione di informazioni riservate sulle capacità militari di Seul. La nuova condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio per il ruolo svolto nella proclamazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale. Veniamo in Italia, nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina e il servizio della redazione.
2: Tra gli indagati della Procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività e ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre tre persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
1: Colpo alla camorra, i carabinieri hanno catturato dopo oltre tre anni di latitanza Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan Di Lauro. Le indagini sono state svolte dai militari del nucleo investigativo di Napoli e coordinate dalla locale Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello. Balsamo, che aveva fatto perdere le sue tracce nel 2023, era destinatario di un provvedimento di condanna iniziale per pene concorrenti di 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con un residuo ancora da espiare di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravata dal metodo mafioso, evasione e traffico organizzato di sostanze stupefacenti. Tragedia a Milano, dove un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero sul monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura avvenuto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, una ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Un uomo è morto ieri sera in mare a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca. Era in acqua insieme ad altre due persone quando i tre si sono trovati in difficoltà. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 20:45. In due sono tornati a riva da soli, mentre il terzo è stato recuperato dalla capitaneria di porto e condotto al porto di Viareggio per essere soccorso dall'automedica. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Lo sport e il tennis: il monte premi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato dagli organizzatori del torneo londinese in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno, il monte premi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. I vincitori del singolare maschile e femminile si porteranno a casa 3,6 milioni di sterline ciascuno quest'anno. Il montepremi per il primo turno del singolare è fissato a 80.000 sterline, circa 92.000 euro, con un aumento del 21%. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Benvenute, benvenuti tutti. La nostra Silvia, più che benvenuta, è rinsavita. La nostra Silvia Poletti, Alessandro Pizzotti, 12 giugno 2026.
1: Si va sempre
0: siamo
1: di
0: alla
1: più
0: puntata del venerdì.
1: Esatto, si va verso di più, verso la fine.
0: Verso la fine, verso l'estate. Silvia, una sempre grande estatissima.
1: Oh,
0: ci aspetta,
1: e allora che cosa prevedi?
0: Una grande estatissima?
1: Sì, sì, sì, perché prevedo sia che sarà estatissima. Quali devono essere gli ingredienti per far sì che l'estate sia estatissima?
0: Io mi auguro che siano veramente, vabbè, insomma, tanta gioia, tanti sorrisi, perché ridere fa bene alla vita.
1: E poi
0: buon cibo, sì, e tanto relax.
1: E poi sorprese, Ale,
0: sorprese,
1: perché la vita è sorprendente,
0: sì.
1: Dobbiamo lasciarci sorprendere dalla vita. E per lasciarci sorprendere, sai che cosa?
0: Sì.
1: Qual è la filosofia giusta?
0: Qual è la filosofia?
1: La filosofia corretta sarebbe quella di accontentarsi, nel senso di accogliere quello che arriva.
0: Ah.
1: Ed essere felici così e godere di quello che la vita ci vuole e ci sa dare, che è un po' la filosofia del mare, leggevo. Perché?
0: Perché?
1: Perché tu dal mare peschi quello che il mare vuole darti. Non è che decidi tu quello che vuoi pescare,
0: sì,
1: capisci?
0: Sì, sì, sì.
1: È interessante come filosofia.
0: Beh, filosofia
1: invece noi siamo lamentosi, dobbiamo sempre lamentarci di quel che abbiamo e così viviamo male.
0: Esatto, quindi cerchiamo di vivere meglio la
1: per
0: vita,
1: far sì che quest'estate sia davvero un'estatissima.
0: È vero, e allora, mentre noi siamo pronti per partire, prepariamo tra poco i nostri collegamenti, le notizie e anche le canzoni che ascolterete durante questa bella puntata che ci apre ufficialmente, no, il nostro weekend radiofonico. State lì ad ascoltarci perché siamo pronti per partire, ma prima di tutto i punti di contatto della nostra radio.
2: Contatta Radio Voce Amica allo 0985 27 43 73. L'email è diretta rva@tiscali.it.

0: Ieri allo Stadio Azteca in Messico hanno preso il via i mondiali di calcio 2026, successo del Messico sul Sudafrica nell'altra gara giocata nella notte italiana. Guadalajara, la Corea del Sud si è imposta sulla Repubblica Ceca. Oggi altre due gare inaugurali alle 21 italiane. In Canada i padroni di casa ospiteranno la Bosnia Erzegovina. Alle 3 di notte italiana l'inaugurazione negli Stati Uniti con la nazionale a stelle strisce che affronta il Paraguay. Il basket 1-0 di Milano su Venezia, gara 1 della finale scudetto di basket e un monologo dei padroni di casa. Domani gara 2 sempre a Milano. A pallavolo l'Italia, allenata da Ferdinando De Giorgi, si riscatta subito dopo il KO dell'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League 2026. Il tennis, sorteggiato il tabellone delle finals della Billie Jean King Cup in programma dal 22 al 27 settembre in Cina. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio, ieri hanno preso il via i mondiali 2026, il servizio della redazione.
3: La partita inaugurale disputata nello storico stadio Azteca di Città del Messico si è conclusa con il successo dei padroni di casa del Messico per 2-0 sul Sudafrica. Una serata spettacolare anche fuori dal campo grazie ad una cerimonia d'apertura ricca di musica e ospiti internazionali. Sul palco si sono alternati Shakira con il brano ufficiale Dai Dai, la star nigeriana Burna Boy e Andrea Bocelli, tutti uniti dal messaggio che il calcio è capace di unire il mondo.
0: Nell'altra gara giocata nella notte italiana a Guadalajara in Messico, la Corea del Sud si è imposta sulla Repubblica Ceca per 2-1 in una partita valida per il gruppo A. Tutti i gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca. Al 67esimo pareggia in Beom Wang. 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol. All'81esimo Yeon Gyuo porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. Oggi altre due gare inaugurali alle 21 italiana e in Canada i padroni di casa ospiteranno la Bosnia Erzegovina che ha eliminato l'Italia. Alle 3 di notte italiana l'inaugurazione negli Stati Uniti con la nazionale a stelle strisce che affronta il Paraguay. La UEFA intanto ha scelto l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la Supercoppa 2026 del 12 agosto a Salisburgo tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. La decisione, che ha chiaramente una connotazione politica, pare un parziale risarcimento per l'esclusione dai mondiali per problemi al visto d'ingresso negli Stati Uniti. Il basket 1-0 secco di Milano su Venezia, gara 1 della finale scudetto, e un monologo dei padroni di casa che dopo 3 minuti equilibrati alzano i giri e scappano via vincendo 180. Gara 2 si gioca domani alle 20. La partita vedrà affrontarsi nuovamente l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia sul parquet del Mediolanum Forum di Assago. La pallavolo, l'Italia allenata da Ferdinando De Giorgi, si riscatta subito dopo il KO dell'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League 2026. Gli azzurri conquistano nella notte la prima vittoria superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1, 25-20, 20-25, 25-21, 33-31. I parziali mettono in cascina tre punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato alle 1.30 del mattino di domenica ora italiana contro la Turchia. Il tennis, sorteggiato il tabellone delle finals della Billie Jean King Cup in programma dal 22 al 27 settembre in Cina. 8 le squadre in gara per il trofeo in un tabellone a eliminazione diretta. L'Italia esordirà contro la Cina. Chi vince se la vedrà in semifinale contro la vincente di Ucraina-Belgio. Il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato dagli organizzatori del torneo londinese. udinese in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline e 74,4 milioni di euro rispetto ai 53,5 milioni di sterline dell'anno scorso. I vincitori della singolare maschile e femminile si porteranno a casa 3,6 milioni di sterline ciascuno. Quest'anno il montepremi per il primo turno del singolare è fissato a 80.000 sterline, circa 92.000 euro, con un aumento del 21%. Con lo sport per il momento è tutto. Più tardi.

0: go. Interviews, entertainment, life and music. This is the world of Fitz Show.
1: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti fai.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Fit Show.

0: vista, insomma, delle prossime vacanze estive, insomma, c'è gente che sta prenotando alberghi, vacanze e quant'altro. Ne parliamo oggi in Liberi Tutti, la rubrica della nostra Susanna Schimperna. Ciao, bentrovata.
1: Ciao, ciao a tutti, bentrovati.
0: Allora, Susanna, mi pare che abbiamo capito che quando si prenota, la prima cosa che si vede quando si sceglie un albergo sono le recensioni dei viaggiatori.
1: Verissimo, verissimo, si guardano, c'è chi le guarda tutte, ma insomma alcuni alberghi o ristoranti ne hanno addirittura migliaia, anche vecchissime, e ti devo dire che sono importanti. Io ho sempre avuto la sensazione che fossero importanti, che non fossero tutte vere e reali, perché alcune insomma mi suonano davvero fake, false, fasulle, sia in negativo che in positivo, e adesso arrivano dei dati precisi a confermarci che molte in effetti non sono di reali clienti, di persone che hanno comprato quella cosa o hanno usufruito dei servizi di quell'albergo, di quel ristorante. Per cui che è successo? È successo che da 7 aprile sono in vigore delle regole. Anche qui delle regole. Ristoranti, alberghi, ristorazione in genere. La recensione deve essere pubblicata entro 30 giorni dall'uso del servizio e dall'acquisto del prodotto. Essere scritta da chi effettivamente ha usufruito di quel servizio e acquistato il prodotto, e non deve avere avuto, chi recensisce, dei vantaggi, degli sconti. Cosa molto difficile. Si prevede addirittura che tu che recensisci, una documentazione fiscale. Cioè, io vado in un ristorante, devo avere lo scontrino fiscale o la fattura, se mi serve quella, devo tenermela quando faccio la recensione, perché mi può venir chiesta la fattura o chiesto lo scontrino, e devo fare la mia recensione entro 30 giorni da quando sono cosa documentabile.
0: Certo,
1: perché
0: ma questo ovviamente Susanna, per evitare appunto le recensioni fake.
1: Le recensioni fake, però io mi domando, conoscendo un po', ma anche perché, guarda Alessandro, è tutto talmente complicato che secondo me questo scoraggerà anche i clienti reali, anche le persone che vogliono, capito? Perché la gente, questo fatto di essere così individuata, individuabile, ma soprattutto di doversi tenere lo scontrino, doversi affrettare, guarda, secondo me si risolverà poco, però comunque l'intento è buono, è ottimo, perché capisci, ti faccio un esempio. C'è un posto dove io vado spesso a mangiare, perché vicino a casa mia, perché ci vado da 20 anni, perché la proprietaria è diventata praticamente una mia amica, è un'astrologa cinese, il che non guasta, perché ci confrontiamo sull'astrologia cinese e occidentale. Beh, io quando apro, non prenoto mai, perché poi il posto è grande, lei mi trova a posto pure se vado con 20 persone, ma io ho aperto una volta o due, perché alcuni miei amici che non c'erano mai stati, ma guarda, abbiamo visto le recensioni, è una cosa terribile, recensioni orrende, orripilanti. E ci ho pensato, siccome la gente che sta lì, che mangia lì, è entusiasta perché i prezzi sono bassi, perché il cibo è buono, io ho visto anche le cucine, non te le fa vedere nessuno, è tutto molto pulito, tutto molto veloce, sono accoglienti, carini, non ci andrei da più di 20 anni. E allora ho capito, ma sono recensioni di concorrenti, semplicemente di concorrenti, e non si può fare, capisci? Tu puoi fare una recensione negativa per antipatia, perché magari quel giorno stavi storto tu, oddio, poteva stare storto anche il proprietario o la proprietaria del posto.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Questo è tutto un altro capitolo che andrebbe affrontato, perché io sempre più trovo nei negozi, non in quelli online, non nel e-commerce, ma nei negozi reali dove tu vai, più sono con il grande nome e un maglione ti costa 600 euro e più rischi di trovare la bellona o il bellone che però o non parlano italiano o non capiscono nulla, oppure, ed è una cosa veramente insopportabile,
0: oppure ti chiedono, capito? Ma lei se lo può permettere quel maglione?
1: Ma sì, ma
0: succedono,
1: no, guarda,
0: anche queste
1: guarda
0: cose.
1: Veramente, io dalla commessa di Via del Corso, che è un posto super commerciale, no, io sono a Roma, ma tutti sanno,
0: sì, certo,
1: cos'è Via del Corso, che ha una fila di 100 persone che aspettano e vende tutto come una specie di macchina di montaggio. E io mi aspetto che sia nervosa, che mi possa anche rispondere in un modo sbrigativo. Però in certi negozi dove siamo in due clienti o ce n'è uno solo, no. E anche con i ristoranti di grande lusso
0: sì,
1: funziona spesso così,
0: è
1: non
0: vero.
1: Mi piace. Tornando a noi, senti, il 77% degli utenti leggono le recensioni prima di acquistare o prenotare. Quindi cioè, si spostano centinaia di milioni di euro l'anno solo in Italia, centinaia di milioni di euro l'anno si possono spostare a causa delle recensioni. Io dico una cosa però, se il report di Fidati, cioè io lo pronuncio l'italiana che si capisce di più, che è la piattaforma appunto italiana che gestisce le recensioni verificate, ti dice che su 670.000 recensioni i consumatori sono interessatissimi al post acquisto, sono interessati al dialogo che l'azienda o il ristorante o quel che sia ha con loro, a quello che succede dopo, se qui parliamo di prodotto,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Parliamo poi di un imballaggio fatto bene, di essere puntuali nella spedizione,
0: ormai,
1: se le cose
0: ormai,
1: non vanno di
0: esatto,
1: risponderti prontamente,
0: ormai leggiamo davvero, Susanna, insomma,
1: ecco.
0: Leggete anche voi prima di prenotare le vostre vacanze il ristorante o andare al negozio, così almeno non sbagliate, ragazzi.
1: Leggete comunque le recensioni, sì, che adesso essendo verificate e poi lo capite, no? Lo capite anche
0: di...
1: dai toni, insomma, dai modi, se una è fake o non è fake,
0: certo.
1: Però davvero poi se le cose non vanno bene arrabbiatevi,
0: ecco.
1: Arrabbiatevi e non è tanto la recensione, ma scrivete e pretendete una risposta.
0: Esatto.
1: Se poi la risposta non ce l'avete, mettete nella recensione che non avete avuto risposte. Questo dai, anche perché il futuro, e a me dispiace anche molto, perché sono, come credo molti, un'affezionata dei luoghi in cui andare, del rapporto reale, però il futuro sarà sempre più online.
0: Esatto, tranne il ristorante, che quello.
1: Quello
0: almeno bisogna andarci.
1: Cerchiamo
0: dai.
1: Tutti quanti

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima.

0: Siamo al venerdì 12 di giugno, anche con lo spazio dedicato alla buona musica. Potete richiedere anche voi la vostra canzone preferita all'interno del Fit Show, basta inviarci una WhatsAppata alla radio.
1: E poi mi raccomando, rimanete con noi per dire la vostra sulla notizia che tra poco

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fitz Show.

0: Siamo all'interno del Fit Show con la nostra rubrica L'umanità degli animali da compagnia, che è anche un libro, lo ricordo, scritto da Silvano Vinceti, edito da Armando. Editore Silvano, ben trovato, che bello sentirti.
1: Ben trovato a te e a tutti i radioascoltatori che so che seguono questa bella trasmissione.
0: Allora Silvano, noi ci eravamo lasciati con il nostro ultimo appuntamento parlando di Sofia, che è il tuo Labrador, no? Che ti è stato tanto vicino e ti è tanto vicino ancora oggi. Un vero rapporto d'amore incondizionato con questo cane. Però tu oggi ci vuoi raccontare alcune cose davvero interessanti che penso che alcuni dei nostri radioascoltatori che hanno un cane magari hanno sperimentato pure loro. Che cosa, di che cosa si tratta?
1: Allora, sono due cose importanti. Prima è la riscoperta del gioco. Cioè, attraverso Sofia mi ha fatto riscoprire il piacere, l'ebbrezza, l'innocenza del gioco che avevo cancellato, con gli anni avevo in qualche modo accantonato, perché poi viviamo una vita frenetica eccetera. Quando io rientro, lei si prende la palla, me la mette lì, vuole giocare. Quindi l'importanza di recuperare un gioco con lei ha rappresentato anche un momento di equilibrio, di serenità, un momento di, diciamo, terapeutico. E io credo che molti radioascoltatori che seguono questa trasmissione, che hanno anche cani, gatti, non solo, hanno avuto occasioni in vari momenti di scoprire questa meraviglia. E qui è l'umanità degli animali da compagnia, qui è gli effetti positivi che ci trasmettono, e che qualche volta non cogliamo in tutte le sue sfumature, come un'arpa che suona dolcemente nella naturalità di un rapporto. Ma vi è qualcosa invece che mi ha smarrito, colpito, e devo essere sincero con i radioascoltatori, che io sono uno scettico proprio anche quando penso elaboro. E avevo già letto questa cosa in uno dei filosofi del passato, in cui dicevano: guardate che gli animali hanno una forma semplice, primitiva, di libero arbitrio, di scegliere, non è riflessiva, concettuale come la nostra. Ebbene, caro radioascoltatori, io l'ho vissuto in prima persona e devo dire che sono rimasto basito. E lei ha un cesto con una serie di palle, insomma, cose semplici dentro, e dicevo: ma guarda, una volta prende lei questo, una volta prende quell'altro. Allora dico: ma è possibile, sceglierà in modo istintuale, spontaneo, non penso che abbia capacità di scegliere. L'ho messa alla prova, l'ho tentata in più di un'occasione nel prendere quel particolare tipo di gioco rispetto a un altro. Lei mi guardava quasi stupita, quasi sorridente, quasi ironica, e in più di un'occasione lei ha messo il suo musino, è entrata dentro in questa cesta, un po' da contadino, e ha scelto quello che voleva scegliere. Cioè, nella sua forma elementare, semplice, quasi come un bambino, quasi come nella fase di formazione, lei ha dato prova di quello che io posso chiamare una forma animalesca, ma è presente, di scelta, di libero arbitrio, che noi, questa parola così grande che usiamo per gli esseri umani. E qual è la morale? La morale di questo mio vissuto diretto, che noi forse conosciamo poco degli animali da compagnia, e vivendoci assieme scopriamo delle affinità, dei legami che, oltre alla dimensione affettiva, oltre a questo amore incondizionato, oltre a starci vicino, possono essere un arricchimento enorme e possono essere fondamentali per dare maggiore benessere agli animali, per stargli più vicino e impegnarsi anche in certi momenti quando assistiamo a abbandoni e così via. Grazie Sofia, e io termino questo capitolo dicendo: grazie Sofia, ero sul terrazzo una sera di tramonto, la stavo carezzando, per quello che mi hai dato, e perché questo rapporto è come una primavera che sboccia di profumi, di colori e di luci, e rende la vita migliore.
0: Grazie Silvano, lo diciamo noi invece dal palcoscenico del Fit Show. Un abbraccio di cuore.
1: Un saluto a te e a tutti voi.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.
2: Fit Show.
3: Conta la voce più sottile.

0: Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma di cose ho fatto. Quello che dovevo fare l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

0: Siamo arrivati al venerdì 12 giugno.
1: E
0: Silvia,
1: allora oggi vogliamo in Corea del Sud.
0: Ebbene, che cosa c'è in
1: Dove
0: Corea del Sud?
1: Dove è costata cara una bravata.
0: Cioè, è successo?
1: Una donna di circa 50 anni in un ristorante della provincia di Gangwon ha deciso di fare lo scherzo del secolo.
0: Cioè?
1: Ha abbassato i pantaloni e lo slip a un collega ventenne.
0: Ecco, andiamo bene.
1: No, ma...
0: A un collega ventenne.
1: Lei ha detto che era un gesto innocente. E il tribunale ha detto no, rientra nell'abuso sessuale. Cioè, ma...
0: Vabbè, insomma...
1: Te lo deve dire un tribunale.
0: Appunto, voglio dire.
1: Risultato?
0: Risultato?
1: Multa di 2,8 milioni di won.
0: Mamma, cioè...
1: Cioè, oltre 2.000 euro. E poi anche un corso obbligatorio da frequentare per 8 ore almeno per la prevenzione della violenza sessuale.
0: Ecco.
1: No, perché dobbiamo ricordarcelo, non è solamente da parte degli uomini nei confronti delle donne, ma tante volte sono anche le donne che sconfinano, no?
0: Certo.
1: Passano il limite. Quindi, secondo la corte, il gesto ha umiliato il giovane, il tentativo di far passare il tutto come uno scherzo è stato respinto. E non è la prima volta, Ale. Anni fa, addirittura una campionessa olimpica sudcoreana fu sospesa per un gesto simile contro un compagno.
0: Ma dai.
1: Incredibile. Insomma, dai, rubare i calzoni a un collega. Eppure lo slip, Ale. Ma è ancora uno scherzo accettabile? Non so, se in TV in uno sketch comico forse strappa una risata, anche se un po' di pessimo gusto, nella cucina di un ristorante è roba seria. Insomma, il tribunale ha detto no, non sei una comica, sei una bulla sex edition. E ti mette pure la penitenza con tanto di aggiornamento sul concetto di consenso made in Corea.
0: Ecco.
1: E poi ci sono quelli che dicono, hanno esagerato. Certo, perché abbassare i pantaloni crea subito atmosfera di goliardia, ma ricordate... Chi ride, diciamo, scivola. Figuriamoci se succede in mensa. Tu, affamato dopo il turno, ti arrabatti a fissare lo stinco del collega e poi lo colpisci quando meno se lo aspetta. Ma ti rendi conto, Ale?
0: Mi rendo conto.
1: Cioè, in Occidente magari faremmo una multa simbolica. Qualche ora di volontariato, pulire la mensa. Ma là, no. Lezione esemplare di sensibilizzazione obbligatoria. Otto ore da fare, da frequentare. Non la metti in silenzioso come la pubblicità di Amazon Prime,
0: No.
1: Te la tieni e ci stai. E magari impari qualcosa di utile per la vita.

0: Insomma, ragazzi, avete capito? Silvia?
1: Cosa?
0: Dalla Corea?
1: Dalla Corea, che cosa è successo di questa... di questa signora di 50 anni che ha abbassato i pantaloni e le mutande al suo collega, così per scherzo, lei dice, capito?
0: Bah, che tristezza, che comunque tristezza, fammelo dire,
1: certo.
0: Assolutamente.
1: Anche
0: sì.
1: Perché il tribunale l'ha proprio
0: condannata.
1: Dire, esatto, per molestia, fondamentalmente.
0: Direi.
1: Ecco. E provate. Provate a pensarci, in Corea gli uomini denunciano meno per retaggi culturali e gli altri casi ce ne sono tanti, ma non vengono a conoscenza, non emergono, non vengono a galla.
0: Mamma mia.
1: E allora Ale, se un giorno a Milano qualcuno ti slaccia i pantaloni al ristorante, ricordati, non è un episodio comico, ma è qualcosa di molto più serio. E magari chi lo fa merita più di un'occhiataccia.
0: Assolutamente sì. Buon weekend a tutti e grazie per averci seguito.

0: FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Trump alla 7, non avevamo bisogno del loro sostegno, abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante. Ieri l'annuncio su Truth, c'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla tragedia di Crans Montana, novità anche nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli per un trapianto di cuore fallito, sospesi due cardiochirurghi che effettuarono l'operazione. Poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Non avevamo bisogno del loro sostegno, abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante, così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una telefonata con Daniele Compatange, l'ho riportata questa mattina Omnibus di La Sette, rispondendo ad una domanda sul ruolo dei leader europei del G7 rispetto alla crisi con l'Iran. Trump ha sottolineato come gli Stati Uniti abbiano raggiunto gli obiettivi senza il sostegno degli alleati europei. Ieri l'annuncio su Truth, c'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa, il servizio della redazione.
2: Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato l'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. All'Iran sono arrivati segnali contrastanti, alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran.
1: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla tragedia di Crans Montana. Dalle autopsie seguite sui corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi ed Emanuele Galeppini, emerge che le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, la hanno fatto in maniera decisamente scarsa, come riportato dal Messaggero. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, il locale di Jack e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti di scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa. Novità anche nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto all'ospedale Bonaldi di Napoli per un trapianto di cuore fallito. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito l'operazione sul piccolo, poi morto il 21 febbraio. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Maxi sequestro di oggetti contraffatti a Napoli. Nel quartiere di Ponticelli la Guardia di Finanza ha trovato oltre 385.000 capi di abbigliamento e accessori falsi, quasi tutti con i marchi di notissime griff, che se messi in vendita avrebbero fruttato guadagni per 7 milioni di euro. Sei le persone denunciate dovranno rispondere a vario titolo dei reati di contraffazione e ricettazione. Le perquisizioni eseguite dai finanzieri nei container hanno consentito di trovare anche 70 parti di autovetture destinate, anche queste, al mercato illegale dei pezzi di ricambio delle vetture. Una notizia di economia in chiusura: prezzo del petrolio ancora in calo oggi sui mercati delle materie prime. Il WTI con consegna a luglio è scambiato 85,78 dollari al barile con una flessione del 2,20%, mentre il Brent con consegna ad agosto passa di mano 88,23 dollari al barile con una riduzione del 2,38%. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
3: puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo con il ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio legata al progetto dell'infrastruttura tra Sicilia e Calabria. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 3 indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già componente del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina e un imprenditore. Secondo gli inquirenti avrebbero tentato di condizionare l'esame sul progetto definitivo dell'opera. Nei primi mesi del 2026 il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Crotone ha effettuato 68 controlli in aziende della provincia. 57 ispezioni hanno evidenziato irregolarità e su 120 lavoratori controllati 48 sono risultati completamente in nero. 6 attività imprenditoriali sono state sospese. La Regione Calabria e AGEA hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per modernizzare il settore agricolo. L'accordo punta a semplificare le procedure amministrative, accelerare i pagamenti agli agricoltori, introdurre nuove tecnologie e rafforzare i controlli contro frodi e irregolarità. Chiudiamo con la cronaca a Cotronene, il crotonese. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato con un coltello la moglie e il suocero. I militari sono intervenuti immediatamente bloccandolo all'esterno dell'abitazione dei genitori della donna. Per lui l'accusa di maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa. La politica bagarra in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexis Grinkevich, comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR. La NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Lee Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
1: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel policlinico universitario e uno all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, è caduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. Alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17enni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso, l'altro minore e la ragazza che era la guida sono stati invece medicati sul posto. Notizia di sport: in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiakos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukhno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Radio Voce Amica.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ieri allo Stadio Azteca in Messico hanno preso il via i mondiali di calcio 2026, successo del Messico sul Sudafrica nell'altra gara giocata nella notte italiana. Guadalajara, la Corea del Sud si è imposta sulla Repubblica Ceca. Oggi altre due gare inaugurali alle 21 italiane. In Canada i padroni di casa ospiteranno la Bosnia Erzegovina. Alle 3 di notte italiana l'inaugurazione negli Stati Uniti con la nazionale a stelle strisce che affronta il Paraguay. Il basket 1-0 di Milano su Venezia, gara 1 della finale scudetto di basket e un monologo dei padroni di casa. Domani gara 2 sempre a Milano. A pallavolo l'Italia, allenata da Ferdinando De Giorgi, si riscatta subito dopo il KO dell'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League 2026. Il tennis, sorteggiato il tabellone delle finals della Billie Jean King Cup in programma dal 22 al 27 settembre in Cina. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio, ieri hanno preso il via i mondiali 2026, il servizio della redazione.
2: La partita inaugurale disputata nello storico stadio Azteca di Città del Messico si è conclusa con il successo dei padroni di casa del Messico per 2-0 sul Sudafrica. Una serata spettacolare anche fuori dal campo grazie ad una cerimonia d'apertura ricca di musica e ospiti internazionali. Sul palco si sono alternati Shakira con il brano ufficiale Dai Dai, la star nigeriana Burna Boy e Andrea Bocelli, tutti uniti dal messaggio che il calcio è capace di unire il mondo.
1: Nell'altra gara giocata nella notte italiana a Guadalajara in Messico, la Corea del Sud si è imposta sulla Repubblica Ceca per 2-1 in una partita valida per il gruppo A. Tutti i gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca. Al 67esimo pareggia in Beom Wang. 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol. All'81esimo Yeon Gyuo porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. Oggi altre due gare inaugurali alle 21 italiane e in Canada i padroni di casa ospiteranno la Bosnia Erzegovina che ha eliminato l'Italia. Alle 3 di notte italiana l'inaugurazione negli Stati Uniti con la nazionale a stelle e strisce che affronta il Paraguay. La UEFA intanto ha scelto l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la Supercoppa 2026 del 12 agosto a Salisburgo tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. La decisione, che ha chiaramente una connotazione politica, pare un parziale risarcimento per l'esclusione dai mondiali per problemi al visto d'ingresso negli Stati Uniti. Il basket 1-0 secco di Milano su Venezia, gara 1 della finale scudetto, è un monologo dei padroni di casa che dopo 3 minuti equilibrati alzano i giri e scappano via vincendo 180. Gara 2 si gioca domani alle 20. La partita vedrà affrontarsi nuovamente l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia sul parquet del Mediolanum Forum di Assago. La pallavolo, l'Italia allenata da Ferdinando De Giorgi si riscatta subito dopo il KO dell'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League 2026. Gli azzurri conquistano nella notte la prima vittoria superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1, 25-20, 20-25, 25-21, 33-31. I parziali mettono in cascina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato alle 1:30 del mattino di domenica ora italiana contro la Turchia. Il tennis, sorteggiato il tabellone delle finals della Billie Jean King Cup in programma dal 22 al 27 settembre in Cina. 8 le squadre in gara per il trofeo in un tabellone a eliminazione diretta. L'Italia esordirà contro la Cina. Chi vince se la vedrà in semifinale contro la vincente di Ucraina-Belgio. Il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato dagli organizzatori del torneo londinese.

0: Grande Matti, il pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Trump alla 7, non avevamo bisogno del loro sostegno, abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante. Ieri l'annuncio su Truth, c'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa. Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
2: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Non avevamo bisogno del loro sostegno, abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante, così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una telefonata con Daniele Compatange, l'ho riportata questa mattina Omnibus di La Sette, rispondendo ad una domanda sul ruolo dei leader europei e del G7 rispetto alla crisi con l'Iran. Trump ha sottolineato come gli Stati Uniti abbiano raggiunto gli obiettivi senza il sostegno degli alleati europei. Ieri l'annuncio su Truth, c'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa, il servizio della redazione.
2: Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. All'Iran sono arrivati segnali contrastanti, alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran.
1: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel policlinico universitario e uno all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, è accaduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. Alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17enni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso, l'altro minore e la ragazza che era la guida sono stati invece medicati sul posto. Notizia di sport, in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiakos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio.
3: Perdona.

0: e della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
1: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo.

stagione non finirà mai, la tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
3: Svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran, la firma dell'intesa potrebbe arrivare già domenica a Ginevra, primo vertice bilaterale tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni il 25 giugno in Costa Azzurra. Denis Verdini, rinviato a giudizio nell'inchiesta sugli appalti ANAS, tragedia sul Lago Maggiore con un elicottero precipitato poco dopo il decollo in Abruzzo, una bambina di 3 anni dimenticata per ore su uno scuolabus. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe essere firmato già domenica prossima a Ginevra il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran destinato a mettere fine alla guerra nel Golfo. A riferirlo sono fonti citate dalle agenzie internazionali Reuters e Bloomberg. Il testo dell'accordo sarebbe ancora in fase di definizione. Teheran continua a sostenere che l'intesa debba comprendere anche la cessazione dei combattimenti in Libano. L'obiettivo dei negoziatori è chiudere la stesura entro sabato per consentire la firma il giorno successivo. A rappresentare Washington dovrebbe essere il vicepresidente americano J.D. Vance, mentre per l'Iran è indicato il presidente del Parlamento Mohammed Bagher Gharibaf. La sede non è stata ancora ufficializzata, ma Ginevra resta l'ipotesi più accreditata per ospitare un appuntamento che potrebbe segnare una svolta decisiva nella crisi medio orientale.
5: Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il primo vertice bilaterale tra i due leader. L'annuncio arriva dall'Eliseo, si tratta anche del primo summit ufficiale tra Roma e Parigi all'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Al tavolo parteciperanno 9 ministri per ciascun paese e il programma prevede anche un forum economico franco-italiano a Le Carnet e una visita alla sede di Thales Alenia Space a Cannes, azienda simbolo della cooperazione industriale tra Francia e Italia. Al centro del confronto ci saranno temi strategici come difesa, spazio, energia, infrastrutture, oltre ai principali dossier europei e internazionali.
3: Andiamo alla cronaca. Nuovi sviluppi giudiziari nell'inchiesta romana sugli appalti ANAS. L'ex parlamentare Denis Verdini è stato rinviato a giudizio con l'accusa di corruzione. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare che ha fissato l'inizio del processo per il prossimo 16 settembre. Contestualmente è stato accolto il patteggiamento del figlio Tommaso Verdini, che ha concordato una pena di 2 anni e 10 mesi. Nello stesso procedimento, uno dei manager coinvolti, Domenico Petruzzelli, è stato condannato con rito abbreviato ad 1 anno e 4 mesi, mentre è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'assegnazione di commesse legate all'ANAS.
5: E di un morto e 3 feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto sul Lago Maggiore, nella zona di Solcio di Lesa. Il velivolo era appena decollato ad una villa privata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato. La vittima è un uomo svizzero di oltre 70 anni che risiedeva nella proprietà da cui era partito l'elicottero. Gli investigatori stanno verificando anche l'eventuale possesso della cittadinanza italiana. Secondo le prime informazioni, la famiglia sarebbe conosciuta nel mondo della finanza. I 3 feriti, tutti stranieri, sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
3: A Pizzoli, in provincia dell'Aquila, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per circa 4 ore a bordo di uno scuolabus. La vicenda ha portato la famiglia della piccola a presentare una denuncia. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto ricostruito, la bambina è rimasta seduta all'interno del mezzo dopo il termine del servizio. Fortunatamente il pulmino si trovava parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus e questo avrebbe evitato conseguenze più gravi, considerate le elevate temperature registrate nelle ultime ore. Restano ora da chiarire le modalità con cui sia stato possibile dimenticare la bimba a bordo del veicolo.
5: Tragedia nella notte a Napoli. Sul lungomare di via Caracciolo è morto il 60enne investito da uno scooter guidato da un 29enne che, secondo la ricostruzione degli investigatori, stava tentando di sfuggire a un controllo dei carabinieri. L'uomo alla guida avrebbe accelerato bruscamente imboccando la strada a contromano. Lo scooter, risultato privo di assicurazione, ha travolto il pedone che stava attraversando la carreggiata. Il conducente non aveva mai conseguito la patente. Dopo l'impatto, il 60enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto poco dopo la mezzanotte. Il 29enne è stato arrestato con accusa di omicidio stradale e resta ricoverato sotto sorveglianza all'ospedale del Mare. La passeggera di 27 anni è rimasta ferita. Lo scooter è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti.
3: Chiudiamo con il calcio e con una polemica che coinvolge la nazionale italiana. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, intervenendo in un'intervista a un'emittente brasiliana, ha ironizzato sulle mancate qualificazioni azzurre ai mondiali degli ultimi anni. Parlando dell'ipotesi di ampliare ulteriormente il numero delle squadre partecipanti, Infantino ha dichiarato che forse l'Italia riuscirebbe a qualificarsi con un torneo di 64 squadre, aggiungendo poi scherzosamente che magari servirebbero addirittura 208 nazionali, una battuta che ha suscitato reazioni tra i tifosi italiani ancora scottati dalle esclusioni dei mondiali del 2018 e 2022 e dalla recente mancata qualificazione all'edizione del 2026. Ed è tutto anche per questa edizione del Giornale Radio, grazie per l'ascolto, dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi far

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

paura a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

puoi dire cosa quanto ho fatto ma eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto ma eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa in preparazione alla festa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo questa Eucaristia nella grande solennità del Sacro Cuore di Gesù. Chiediamo al Signore umilmente perdono di tutti i nostri peccati, per tutte quelle volte che lo abbiamo offeso e lo continuiamo a offendere nella sua mitezza e nella sua dolcezza. In questa celebrazione affidiamo anche al Signore l'anima della nostra sorella Rosina nel sesto mese. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison.

0: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo, particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore, tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mantenendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: L'amore del Signore per sempre.
1: L'amore del Signore per sempre.
2: Benedici il Signore, anima mia. Quando in me benedica il suo santo nome, benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
1: L'amore del Signore.
2: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
3: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Vogliamo ancora oggi fissare nuovamente il nostro sguardo dentro il cuore del Signore, dentro la pienezza di quella grazia dove ci sono tutti i tesori della divina misericordia, e aprire il cuore del Signore significa entrare nel cuore dell'Eucaristia. Dicevamo ieri, il cuore del Signore trafittola la lancia, mentre Gesù, che era già morto, da lui sgorga l'abbondanza di quei doni pasquali, quale l'Eucaristia, quale il battesimo, quale anche la fonte della pace. E nel cuore del Signore ritroviamo tutta la dolcezza per riprendere nuovamente anche il nostro cammino di fede. E oggi ci soffermiamo un po' sulle parole del Vangelo. Ecco, Gesù, unitamente all'azione dello Spirito e alla comunione con il Padre, eleva questo inno di lode e di ringraziamento, perché l'amore di Dio che si consuma si è manifestata ai piccoli, non ai sapienti di questo mondo, ma ai puri, ai semplici, riprendendo anche le parole del discorso della montagna con le famose 9 beatitudini. Gesù che le proclama le sta già incarnando nella sua vita e dandone anche a noi il motivo sicuro di poter essere anche noi uguali al Signore. Allora ecco che il mistero del Padre, nascosto dai secoli eterni, ma già preparato, è stato rivelato e si è manifestato nella povertà, nella semplicità. E se Gesù annuncia, pieno dello Spirito Santo, annuncia questo inno di lode e di ringraziamento, è perché Gesù sta in piena comunione e in piena intimità con il Padre. Allora ecco, per noi oggi che celebriamo la grande solennità del Sacro Cuore di Gesù, ma ci prepariamo anche a celebrare domenica la festa parrocchiale in onore del Sacro Cuore, questo significa intanto metterci davanti al Signore. Come vivo la mia intimità con il Signore? Sono capace di dare a Dio solo l'omaggio della mia adorazione, della mia prostrazione, o riconosco altri dei che adoro, che venero, che servo?
Ecco, Gesù invece da parte sua continua a manifestare questa grande benevolenza per coloro i quali vogliono veramente fare sul serio, riconoscendo la grande maestà del suo benignissimo cuore. E poi un'altra immagine ce lo dice Gesù di questa comunione: tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Ecco, Gesù sta parlando di questa comunione, di questa conoscenza che c'è tra Padre e Figlio. Quando uno parla di conoscenza, significa che c'è un'apertura, significa che c'è una relazione profonda con il Padre. Anche noi siamo chiamati ad alimentare la nostra intimità con Dio Padre, rimanendo accanto al Signore, davanti al Signore, riconoscendone che il Signore è l'unico Dio che va amato, che va adorato, anche nella liturgia, ma anche dinanzi al Signore sacramentato, noi ci inginocchiamo. Cosa significa questo? Significa che noi pieghiamo le ginocchia soltanto davanti a Dio e ne riconosciamo la sua signoria, ne riconosciamo la sua grandezza, e mentre ne proclamiamo attraverso la fede la lode e la gloria della Trinità presente nel Signore, noi riconosciamo anche la nostra piccolezza. Davanti a Dio siamo chiamati a rimanere prostrati. Ricordate anche l'esperienza che fa sul Sinai Mosè: togliti i sandali, perché il luogo che stai calpestando è un luogo sacro. Ecco, davanti alla bellezza e alla maestà del Signore, allora dovremmo prostrare tutta la nostra vita. Ricordate anche le parole dell'ingresso messianico di Gesù a Gerusalemme, nella città santa, come viene osannato attraverso lo stendere i mantelli e i ramoscelli di ulivo. E Sant'Andrea di Creta, a proposito di questa immagine, commenta: non stendiamo soltanto i nostri mantelli o i rami di ulivo di palme, ma soprattutto stendiamo il nostro cuore, stendiamo la nostra persona davanti al Signore, perché è il tre volte santo, perché a Lui va la nostra adorazione, a Lui va il nostro riconoscimento e il nostro tributo. E poi l'altra immagine è andare al Sacro Cuore, andare al cuore di Gesù. È un invito che Gesù ancora oggi continua a fare: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Tante volte noi nella nostra vita ricerchiamo stanchezze che non sono stanchezze della nostra vita spirituale, ci affanniamo tante volte nella quotidianità e vogliamo cercare refrigerio e riposo altrove, ma l'unico riposo è il cuore del Signore, che è così grande, che è così maestoso, che è così infinito. E nel cuore del Signore ritroviamo la calma, la bellezza, la pazienza, la dolcezza, che sono i sentimenti che Gesù ha incarnato, che Gesù ha vissuto in piena comunione, piena relazione intima con il Padre. Ed è di questa relazione che anche noi dobbiamo tanto imparare. Tante volte anche nelle nostre giaculatorie diciamo: rendi il nostro cuore simile al tuo. Lo diciamo perché ci crediamo,
oppure lo diciamo perché Amadici lo dice la giaculatoria e lo dobbiamo ripetere come tante cose, no? Invece quello che diciamo lo crediamo fermamente, siamo capaci allora di dire a Gesù: veramente trasforma e rendi il mio cuore come il tuo, oppure alla prima insofferenza ci tiriamo indietro. Avere il cuore come quello di Gesù significa anche avere il cuore che lacrima, avere il cuore anche che sanguina. Il Sacro Cuore nella statua è rappresentato anche con la corona di spine. Anche domani il cuore immacolato di Maria, il cuore con la lancia trafitto. Ecco, è bello allora ripetere nella giaculatoria: rendi il mio uguale al tuo. Però dobbiamo essere anche capaci di accettare la sua vita nella nostra vita. Questo significa essere innamorati, non devoti del Sacro Cuore, innamorati del cuore di Gesù. Permettere che il cuore di Gesù entri in relazione con la mia vita. Chiediamo questo allora al Sacro Cuore, che ci aiuti e ci doni sempre di più la certezza e la bellezza di poter assomigliare sempre di più a Lui. Ma veramente però, non tanto per, ma veramente dobbiamo assomigliare al cuore di Gesù.

0: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Il Signore Gesù ci ha rivelato l'amore gratuito e universale del Padre e dal suo cuore aperto ha fatto scaturire ogni grazia e benedizione. A Lui si elevi la nostra preghiera. Diciamo insieme: abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: E fondi sulla Santa Chiesa le benedizioni del tuo cuore. Sia madre di misericordia, generosa e fedele, dispensatrice di grazia, noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Custodisci tutti i sacerdoti nel santuario del tuo cuore, rendili per tutti specchio della tua carità, noi ti preghiamo.

0: Volgi benevolo lo sguardo su questa comunità nel tuo cuore, trovino compassione gli infelici, conforto i tribolati, speranza i dubbiosi. Noi ti preghiamo.
1: Abbi pietà di noi, Signore Gesù. Signore Gesù, che nel sangue e nell'acqua effusi sulla croce ci hai donato i simboli dei sacramenti, liberaci dalla schiavitù del peccato, perché possiamo portare ogni giorno il giogo soave del tuo amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, della nostra sorella Rosina e del nostro fratello Carlo, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio, San Francesco da Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro.

liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Dolce cuore di Gesù, dolce cuore di Maria, preghiamo. Il sacramento della carità, o Padre, ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio, impariamo a riconoscerlo nei fratelli, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione do gli avvisi. Questa sera, qui in questa chiesa, alle ore 21:30, ci sarà un momento di adorazione eucaristica. Nella grande solennità del Sacro Cuore che stiamo celebrando. Poi domani le messe a devozione di Sant'Antonio, anche se domani Sant'Antonio si omette perché prevale il cuore immacolato di Maria alla precedenza. Quindi le messe saranno celebrate la prima alle ore 9 in chiesa madre, poi alle 17 al Calvario e domani sera alle 19 qui al Sacro Cuore. Tutte e tre le celebrazioni avranno poi alla fine la benedizione dei panini. Domani sera poi, come ogni anno, dopo la celebrazione delle 19, qui al Sacro Cuore faremo l'agape fraterna, un po' di musica per intrattenerci e poi condivideremo quello che ogni anno si prepara. Quindi chiedo soltanto la carità a chi ne ha voglia di preparare un dolce e poterlo condividerlo domani sera insieme. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. L'eterno riposo donale, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposa in pace. Amen. L'eterno riposo donale, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposa in pace. Amen. L'eterno riposo donale, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposa in pace. Amen. Buona serata.

In diretta dalla chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù in Berbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa in preparazione alla festa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

0: Sono le 19 e 55 minuti.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Benvenute, benvenuti tutti. La nostra Silvia, più che benvenuta, è rinsavita. La nostra Silvia Poletti, Alessandro Pizzotti, 12 giugno 2026.
1: Si va sempre
0: siamo
1: di
0: alla
1: più
0: puntata del venerdì.
1: Esatto, si va verso di più, verso la fine.
0: Verso la fine, verso l'estate. Silvia, una sempre grande estatissima.
1: Oh,
0: ci aspetta,
1: e allora che cosa prevedi?
0: Una grande estatissima?
1: Sì, sì, sì, perché
0: prevedo
1: sia
0: che sarà
1: estatissima. Quali devono essere gli ingredienti per far sì che l'estate sia estatissima?
0: Io mi auguro che siano veramente, vabbè, insomma, tanta gioia, tanti sorrisi, perché ridere fa bene alla vita.
1: E poi?
0: Buon cibo, sì, e tanto relax.
1: E poi sorprese, Ale,
0: sorprese,
1: perché la vita è sorprendente,
0: sì.
1: Dobbiamo lasciarci sorprendere dalla vita. E per lasciarci sorprendere, sai che cosa?
0: Sì.
1: Qual è la filosofia giusta?
0: Qual è la filosofia?
1: La filosofia corretta sarebbe quella di accontentarsi, nel senso di accogliere quello che arriva ed essere felici così e godere di quello che la vita ci vuole e ci sa dare, che è un po' la filosofia del mare, leggevo. Perché?
0: Perché?
1: Perché tu dal mare peschi quello che il mare vuole darti. Non è che decidi tu quello che vuoi pescare,
0: sì,
1: capisci?
0: Sì, sì, sì.
1: È interessante come filosofia.
0: Beh, filosofia
1: invece noi
0: piace.
1: Siamo lamentosi, dobbiamo sempre lamentarci di quel che abbiamo e così viviamo male.
0: Esatto, quindi cerchiamo di vivere meglio la
1: per
0: vita,
1: far sì che quest'estate sia davvero un'estatissima.
0: È vero. E allora, mentre noi siamo pronti per partire, prepariamo tra poco i nostri collegamenti, le notizie e anche le canzoni che ascolterete durante questa bella puntata che ci apre ufficialmente, no, il nostro weekend radiofonico. State lì ad ascoltarci perché siamo pronti per partire, ma prima di tutto i punti di contatto della nostra radio.
2: Contatta Radio Voce Amica allo 0985 27 43 73. L'email è diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
5: Fitz Show. Fitz Show.

0: Let's go.
1: Interviews, entertainment, life and music.
2: This is the world of Fitz Show.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, nel senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Fitz Show.

0: vista, insomma, delle prossime vacanze estive, insomma, c'è gente che sta prenotando alberghi, vacanze e quant'altro. Ne parliamo oggi in Liberi Tutti, la rubrica della nostra Susanna Schimperna. Ciao, ben trovata.
1: Ciao, ciao a tutti, ben trovati.
0: Allora, Susanna, mi pare che abbiamo capito che quando si prenota, la prima cosa che si vede quando si sceglie un albergo sono le recensioni dei viaggiatori.
1: Verissimo, verissimo, si guardano, c'è chi le guarda tutte, ma insomma alcuni alberghi o ristoranti ne hanno addirittura migliaia, anche vecchissime, e ti devo dire che sono importanti. Io ho sempre avuto la sensazione che fossero importanti, che non fossero tutte vere e reali, perché alcune insomma mi suonano davvero fake, false, fasulle, sia in negativo che in positivo, e adesso arrivano dei dati precisi a confermarcelo, a confermarci che molte in effetti non sono di reali clienti, di persone che hanno comprato quella cosa o hanno usufruito dei servizi di quell'albergo, di quel ristorante. Per quel che è successo? È successo che da 7 aprile sono in vigore delle regole. Anche qui delle regole. Ristoranti, alberghi, ristorazione in genere. La recensione deve essere pubblicata entro 30 giorni dall'uso del servizio e dall'acquisto del prodotto. Essere scritta da chi effettivamente ha usufruito di quel servizio e acquistato il prodotto, e non deve avere avuto, chi recensisce, dei vantaggi, degli sconti. Cosa molto difficile. Si prevede addirittura che tu che recensisci, una documentazione fiscale. Cioè, io vado in un ristorante, devo avere lo scontrino fiscale o la fattura, se mi serve quella, devo tenermela quando faccio la recensione, perché mi può venir chiesta la fattura o chiesto lo scontrino, e devo fare la mia recensione entro 30 giorni da quando sono cosa documentabile.
0: Certo,
1: perché
0: ma questo ovviamente Susanna, per evitare appunto le recensioni fake.
1: Le recensioni fake, però io mi domando, conoscendo un po', ma anche perché, guarda Alessandro, è tutto talmente complicato che secondo me questo scoraggerà anche i clienti reali, anche le persone che vogliono, capito? Perché la gente, questo fatto di essere così individuata, individuabile, ma soprattutto di doversi tenere lo scontrino, doversi affrettare, guarda, secondo me si risolverà poco, però comunque l'intento è buono, è ottimo, perché capisci, ti faccio un esempio. C'è un posto dove io vado spesso a mangiare, perché vicino a casa mia, perché ci vado da 20 anni, perché la proprietaria è diventata praticamente una mia amica, è un'astrologa cinese, il che non guasta, perché ci confrontiamo sull'astrologia cinese e occidentale. Io quando apro, non prenoto mai perché poi il posto è grande, lei mi trova a posto pure se vado con 20 persone, ma io ho aperto una volta o due, perché alcuni miei amici che non c'erano mai stati, ma guarda, abbiamo visto le recensioni, è una cosa terribile, recensioni orrende, orripilanti. E ci ho pensato, siccome la gente che sta lì, che mangia lì, è entusiasta perché i prezzi sono bassi, perché il cibo è buono, io ho visto anche le cucine, non te le fa vedere nessuno, è tutto molto pulito, tutto molto veloce, sono accoglienti, carini, non ci andrei da più di 20 anni. E allora ho capito, ma sono recensioni di concorrenti, semplicemente di concorrenti, e non si può fare, capisci? Tu puoi fare una recensione negativa per antipatia, perché magari quel giorno stavi storto tu, oddio, poteva stare storto anche il proprietario o la proprietaria del posto.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: E certo. Questo è tutto un altro capitolo che andrebbe affrontato, perché io sempre più trovo nei negozi, non in quelli online, non nel e-commerce, ma nei negozi reali dove tu vai, più sono con il grande nome e un maglione ti costa 600 euro e più rischi di trovare la bellona o il bellone che però o non parlano italiano o non capiscono nulla, oppure, ed è una cosa veramente insopportabile,
0: oppure ti chiedono, capito? Ma lei se lo può permettere quel maglione?
1: Guarda, veramente, io dalla commessa di Via del Corso, che è un posto super commerciale, no? Io sono a Roma, ma tutti sanno,
0: sì, certo,
1: cos'è Via del Corso, che ha una fila di 100 persone che aspettano e vende tutto come una specie di macchina di montaggio. e io mi aspetto che sia nervosa, che mi possa anche rispondere in un modo sbrigativo, però in certi negozi dove siamo in due clienti o ce n'è uno solo, no, e ecco. Anche con i ristoranti di grande lusso
0: sì,
1: funziona,
0: è vero.
1: Spesso così è non vero. Mi piace. Tornando a noi, senti, il 77% degli utenti leggono le recensioni prima di acquistare o prenotare. Quindi cioè, si spostano centinaia di milioni di euro l'anno solo in Italia, centinaia di milioni di euro l'anno si possono spostare a causa delle recensioni. Io dico una cosa però, se il report di Fidati, cioè io lo pronuncio l'italiana che si capisce di più, che è la piattaforma appunto italiana che gestisce le recensioni verificate, ti dice che su 670.000 recensioni i consumatori sono interessatissimi al post acquisto, sono interessati al dialogo che l'azienda o il ristorante o quel che sia ha con loro, a quello che succede dopo. Se qui parliamo di prodotto, no?
0: Sì.
1: Parliamo poi di un imballaggio fatto bene, di essere puntuali nella spedizione, se le cose
0: ormai
1: non vanno, di risponderti
0: esatto,
1: prontamente.
0: Ormai leggiamo
1: capito?
0: Davvero, Susanna. Insomma, ecco. Leggete anche voi prima di prenotare le vostre vacanze, il ristorante o andare al negozio, così almeno non sbagliate, ragazzi.
1: Leggete comunque le recensioni, sì. Che adesso essendo verificate e poi lo capite, no? Lo capite anche
0: dico,
1: dai toni, insomma. Dai modi, se una è fake o non è fake,
0: certo.
1: Però davvero poi se le cose non vanno bene arrabbiatevi,
0: ecco.
1: Arrabbiatevi non è tanto la recensione, ma scrivete e pretendete una risposta.
0: Esatto.
1: Se poi la risposta non ce l'avete, mettete nella recensione che non avete avuto risposte. Questo dai, anche perché il futuro, e a me dispiace anche molto, perché sono, come credo molti, un'affezionata dei luoghi in cui andare, del rapporto reale, però il futuro sarà sempre più online.
0: Esatto, tranne il ristorante, che quello... quello almeno bisogna andarci.
1: Cerchiamo
0: dai.
1: Tutti quanti di autoregolarci.
0: Grazie,
1: davvero.
0: grazie, buone vacanze,
1: grazie
0: Susanna.
1: Grazie a te, ciao.
2: E così te ne vai in un pezzo.

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera.

0: Siamo al venerdì 12 di giugno, anche con lo spazio dedicato alla buona musica. Potete richiedere anche voi la vostra canzone preferita all'interno del Fit Show, basta inviarci una whatsappata alla radio.
1: E poi mi raccomando, rimanete con noi per dire la vostra sulla notizia che tra

0: Siamo all'interno del Fit Show con la nostra rubrica L'umanità degli animali da compagnia, che è anche un libro, lo ricordo, scritto da Silvano Vinceti, edito da Armando. Editore Silvano, ben trovato, che bello sentirti.
1: Ben trovato a te e a tutti i radioascoltatori che so che seguono questa bella trasmissione.
0: Allora Silvano, noi ci eravamo lasciati con il nostro ultimo appuntamento parlando di Sofia, che è il tuo Labrador, no? Che ti è stato tanto vicino e ti è tanto vicino ancora oggi. Un vero rapporto d'amore incondizionato con questo cane. Però tu oggi ci vuoi raccontare alcune cose davvero interessanti che penso che alcuni dei nostri radioascoltatori che hanno un cane magari hanno sperimentato pure loro. Che cosa, di che cosa si tratta?
1: Allora, sono due cose importanti. Prima è la riscoperta del gioco. Cioè, attraverso Sofia mi ha fatto riscoprire il piacere, l'ebbrezza, l'innocenza del gioco che avevo cancellato con gli anni, avevo in qualche modo accantonato perché poi viviamo una vita frenetica eccetera. Quando io rientro, lei si prende la palla, me la mette lì, vuole giocare. Quindi l'importanza di recuperare un gioco con lei ha rappresentato anche un momento di equilibrio, di serenità, un momento di, diciamo, terapeutico. E io credo che molti radioascoltatori che seguono questa trasmissione, che hanno anche cani, gatti, non solo, hanno avuto occasione in vari momenti di scoprire questa meraviglia. E qui è l'umanità degli animali da compagnia, qui è gli effetti positivi che ci trasmettono e che qualche volta non cogliamo in tutte le sue sfumature, come un'arpa che suona dolcemente nella naturalità di un rapporto. Ma vi è qualcosa invece che mi ha smarrito, colpito, e devo essere sincero con i radioascoltatori, che io sono uno scettico proprio anche quando penso e labaro. E avevo già letto questa cosa in uno dei filosofi del passato, in cui dicevano: guardate che gli animali hanno una forma semplice, primitiva, di libero arbitrio, di scegliere, non è riflessiva, concettuale come la nostra. Ebbene, caro radioascoltatori, io l'ho vissuto in prima persona e devo dire che sono rimasto basito. E lei ha un cesto con una serie di palle, insomma, cose semplici dentro, e dicevo: ma guarda, una volta prende lei questo, una volta prende quell'altro. Allora dico: ma è possibile? Sceglierà in modo istintuale, spontaneo? Non penso che abbia capacità di scegliere. L'ho messa alla prova, l'ho tentata in più di un'occasione nel prendere quel particolare tipo di gioco rispetto a un altro. Lei mi guardava quasi stupita, quasi sorridente, quasi ironica, e in più di un'occasione lei ha messo il suo musino, è entrata dentro in questa cesta un po' da contadino, e ha scelto quello che voleva scegliere, cioè nella sua forma elementare, semplice, quasi come un bambino, quasi come nella fase di formazione. Lei ha dato prova di quello che io posso chiamare una forma animalesca, ma è presente, di scelta, di libero arbitrio, che noi, questa parola così grande che usiamo per gli esseri umani. E qual è la morale? La morale di questo mio vissuto diretto, che noi forse conosciamo poco degli animali da compagnia, e vivendoci assieme scopriamo delle affinità, dei legami che, oltre alla dimensione affettiva, oltre a questo amore incondizionato, oltre a starci vicino, possono essere un arricchimento enorme e possono essere fondamentali per dare maggiore benessere agli animali, per stargli più vicino e per essere, e impegnarsi anche in certi momenti quando assistiamo a abbandoni e così via. Grazie Sofia. E io termino questo capitolo dicendo: grazie Sofia, ero sul terrazzo una sera di tramonto, la stavo carezzando, per quello che mi hai dato, e perché questo rapporto è come una primavera che sboccia di profumi, di colori e di luci, e rende la vita migliore.
0: Grazie Silvano, lo diciamo noi invece dal palcoscenico del Fit Show. Un abbraccio di cuore.
1: Un saluto a te e a tutti voi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: ponte sullo stretto di Messina, la procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio. Lavoro nero nel crotonese, controlli dei carabinieri rivelano irregolarità in oltre l'80% delle attività ispezionate. Infine, nel crotonese un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato la moglie e il suocero con un coltello. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo con il ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio legata al progetto dell'infrastruttura tra Sicilia e Calabria. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 3 indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già componente del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina e un imprenditore. Secondo gli inquirenti avrebbero tentato di condizionare l'esame sul progetto definitivo dell'opera. Nei primi mesi del 2026 il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Crotone ha effettuato 68 controlli in aziende della provincia. 57 ispezioni hanno evidenziato irregolarità e su 120 lavoratori controllati 48 sono risultati completamente in nero. 6 attività imprenditoriali sono state sospese. La Regione Calabria e AGEA hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per modernizzare il settore agricolo. L'accordo punta a semplificare le procedure amministrative, accelerare i pagamenti agli agricoltori, introdurre nuove tecnologie e rafforzare i controlli contro frodi e irregolarità. Chiudiamo con la cronaca a Cotronene, crotonese. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato con un coltello la moglie e il suocero. I militari sono intervenuti immediatamente bloccandolo all'esterno dell'abitazione dei genitori della donna. Per lui l'accusa di maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran, la firma dell'intesa potrebbe arrivare già domenica a Ginevra, primo vertice bilaterale tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni il 25 giugno in Costa Azzurra. Denis Verdini rinviato a giudizio nell'inchiesta sugli appalti ANAS, tragedia sul Lago Maggiore con un elicottero precipitato poco dopo il decollo. In Abruzzo una bambina di 3 anni dimenticata per ore su uno scuolabus. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe essere firmato già domenica prossima a Ginevra il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran destinato a mettere fine alla guerra nel Golfo. A riferirlo sono fonti citate dalle agenzie internazionali Reuters e Bloomberg. Il testo dell'accordo sarebbe ancora in fase di definizione e Teheran continua a sostenere che l'intesa debba comprendere anche la cessazione dei combattimenti in Libano. L'obiettivo dei negoziatori è chiudere la stesura entro sabato per consentire la firma il giorno successivo. A rappresentare Washington dovrebbe essere il vicepresidente americano J.D. Vance, mentre per l'Iran è indicato il presidente del Parlamento Mohammed Bagher Gharibaf. La sede non è stata ancora ufficializzata, ma Ginevra resta l'ipotesi più accreditata per ospitare un appuntamento che potrebbe segnare una svolta decisiva nella crisi medio orientale.
3: Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il primo vertice bilaterale tra i due leader. L'annuncio arriva dall'Eliseo, si tratta anche del primo summit ufficiale tra Roma e Parigi all'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Al tavolo parteciperanno 9 ministri per ciascun paese e il programma prevede anche un forum economico franco-italiano a Le Cannet e una visita alla sede di Thales Alenia Space a Cannes, azienda simbolo della cooperazione industriale tra Francia e Italia. Al centro del confronto ci saranno temi strategici come difesa, spazio, energia e infrastrutture, oltre ai principali dossier europei e internazionali.
0: Vediamo la cronaca. Nuovi sviluppi giudiziari nell'inchiesta romana sugli appalti di ANAS. L'ex parlamentare Denis Verdini è stato rinviato a giudizio con accusa di corruzione. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare che ha fissato l'inizio del processo per il prossimo 16 settembre. Contestualmente è stato accolto il patteggiamento del figlio Tommaso Verdini, che ha concordato una pena di 2 anni e 10 mesi. Nello stesso procedimento uno dei manager coinvolti, Domenico Petruzzelli, è stato condannato con rito abbreviato ad 1 anno e 4 mesi, mentre è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'assegnazione di commesse legate all'ANAS.
3: E di un morto e 3 feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto sul Lago Maggiore nella zona di Solcio di Lesa. Il velivolo era appena decollato ad una villa privata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato. La vittima è un uomo svizzero di oltre 70 anni che risiedeva nella proprietà da cui era partito l'elicottero. Gli investigatori stanno verificando anche l'eventuale possesso della cittadinanza italiana. Secondo le prime informazioni, la famiglia sarebbe conosciuta nel mondo della finanza. I 3 feriti, tutti stranieri, sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
0: A Pizzoli, in provincia dell'Aquila, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per circa 4 ore a bordo di uno scuolabus. La vicenda ha portato la famiglia della piccola a presentare una denuncia. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto ricostruito, la bambina è rimasta seduta all'interno del mezzo dopo il termine del servizio. Fortunatamente il pulmino si trovava parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus e questo avrebbe evitato conseguenze più gravi considerate le elevate temperature registrate nelle ultime ore. Restano ora da chiarire le modalità con cui sia stato possibile dimenticare la bimba a bordo del veicolo.
3: Tragedia nella notte a Napoli. Sul lungomare di via Caracciolo è morto il 60enne investito da uno scooter guidato da un 29enne che, secondo la ricostruzione degli investigatori, stava tentando di sfuggire a un controllo dei carabinieri. L'uomo alla guida avrebbe accelerato bruscamente imboccando la strada contromano. Lo scooter, risultato privo di assicurazione, ha travolto il pedone che stava attraversando la carreggiata. Il conducente non aveva mai conseguito la patente. Dopo l'impatto, il 60enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto poco dopo la mezzanotte. Il 29enne è stato arrestato con accusa di omicidio stradale e resta ricoverato sotto sorveglianza all'ospedale del Mare. La passeggera di 27 anni è rimasta ferita. Lo scooter è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti.
0: Chiudiamo con il calcio e con una polemica che coinvolge la nazionale italiana. Presidente della FIFA. FIFA Gianni Infantino, intervenendo in un'intervista a un'emittente brasiliana, ha ironizzato sulle mancate qualificazioni azzurre ai mondiali degli ultimi anni. Parlando dell'ipotesi di ampliare ulteriormente il numero delle squadre partecipanti, Infantino ha dichiarato che forse l'Italia riuscirebbe a qualificarsi con un torneo a 64 squadre, aggiungendo poi scherzosamente che magari servirebbero addirittura 208 nazionali, una battuta che ha suscitato reazioni tra i tifosi italiani ancora scottati dalle esclusioni dei mondiali del 2018 e 2022, dalla recente mancata qualificazione all'edizione del 2026. Ed è tutto anche per questa edizione del Giornale Radio, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Radio Voce Amica,
5: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
5: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: Fitz Show.

0: Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma di cose ho fatto, quello che dovevo fare l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

0: Siamo arrivati al venerdì 12 giugno.
1: E Silvia, allora oggi vogliamo in Corea del Sud.
0: Ebbene, che cosa c'è in
1: Corea del Sud? Dove è stata cara una bravata.
0: Cioè, è successo?
1: Una donna di circa 50 anni in un ristorante della provincia di Gangwon ha deciso di fare lo scherzo del secolo.
0: Cioè?
1: Ha abbassato i pantaloni e lo slip a un collega ventenne.
0: Ecco, andiamo bene.
1: No, ma...
0: A un collega ventenne.
1: Lei ha detto che era un gesto innocente.
0: E
1: il tribunale ha detto no, rientra nell'abuso sessuale. Cioè, ma...
0: Vabbè, insomma...
1: Te lo deve dire un tribunale.
0: Appunto, voglio dire.
1: Risultato?
0: Risultato?
1: Multa di 2,8 milioni di won.
0: Mamma, cioè...
1: Cioè, oltre 2000 euro.
0: E
1: poi anche un corso obbligatorio da frequentare per 8 ore almeno per la prevenzione della violenza sessuale.
0: Ecco.
1: No, perché dobbiamo ricordarcelo, non è solamente da parte degli uomini nei confronti delle donne, ma tante volte sono anche le donne che sconfinano, no?
0: Certo.
1: Passano il limite. Quindi, secondo la corte, il gesto ha umiliato il giovane, il tentativo di far passare il tutto come uno scherzo è stato respinto. E non è la prima volta, Ale. Anni fa, addirittura una campionessa olimpica sudcoreana fu sospesa per un gesto simile contro un compagno.
0: Ma dai.
1: Incredibile. Insomma, dai, rubare i calzoni a un collega. Eppure lo slip, Ale. Ma è ancora uno scherzo accettabile? Non so, se in TV in uno sketch comico forse strappa una risata, anche se un po' di pessimo gusto, nella cucina di un ristorante roba seria. Insomma, il tribunale ha detto no, non sei una comica, sei una bulla sex edition. E ti mette pure la penitenza con tanto di aggiornamento sul concetto di consenso made in Corea.
0: Ecco.
1: E poi ci sono quelli che dicono hanno esagerato. Certo, perché abbassare i pantaloni crea subito atmosfera di goliardia. Ma ricordate, chi ride, diciamo, scivola, figuriamoci se succede in mensa. Tu, affamato dopo il turno, ti arrabatti a fissare lo stinco del collega e poi lo colpisci quando meno se lo aspetta. Ma ti rendi conto, Ale?
0: Mi rendo conto.
1: Cioè, in Occidente magari faremmo una multa simbolica, qualche ora di volontariato, pulire la mensa, ma là no, lezione esemplare di sensibilizzazione obbligatoria. Otto ore da fare, da frequentare. Non la metti in silenzioso come la pubblicità di Amazon Prime,
0: No.
1: Te la tieni e ci stai. E magari impari qualcosa di utile per la vita.

0: Insomma, ragazzi, avete capito? Silvia?
1: Cosa?
0: Dalla Corea?
1: Che cosa è successo di questa... di questa signora di 50 anni che ha abbassato i pantaloni e le mutande al suo collega, così per scherzo, lei dice, capito?
0: Bah, che tristezza, che comunque, tristezza, fammelo dire,
1: certo.
0: Assolutamente.
1: Anche
0: sì.
1: Perché il tribunale l'ha proprio...
0: come condannata.
1: Dire, esatto, per molestia, fondamentalmente.
0: Direi.
1: Ecco. E provate a pensarci, in Corea gli uomini denunciano meno per retaggi culturali e gli altri casi ce ne sono tanti, ma non vengono a conoscenza, non emergono, non vengono a galla.
0: Mamma mia.
1: E allora, Ale, se un giorno a Milano qualcuno ti slaccia i pantaloni al ristorante, ricordati, non è un episodio comico, ma è qualcosa di molto più serio. E magari chi lo fa merita più di un'occhiataccia.
0: Assolutamente sì. Buon weekend a tutti e grazie per averci seguito.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
2: RVA, Radio Voce Amica.

marito, che cosa potrei fare? Immagino mio padre che si arrampica sul tetto, perché non vuole perdere lavoro e dignità. Però ci resta

immagino che sia mio figlio, adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no sarà.

cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

0: aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: Ci sto pensando da un po'. Sarebbe forse meglio poi sparire, per non doversi accontentare, costretti a sorridere di più. Ci sto pensando da un po', sarebbe il caso ora di non dire parole che non vuoi ascoltare e torni a sorridere di più. Che tanto cosa avrei da dire se sono sempre io.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso. E allora sì, avrei saputo credere. Posi libera nei sensi, la luce mormora dalla finestra stanca.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai un

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Siamo figli di Steve Jobs e del T9.

sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.